0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Oggi si celebra la giornata della regione istriana, istituita in ricordo delle cosiddette decisioni di Pisino del settembre 1943, con cui l'Istria venne riunita alla Croazia.
1: La cerimonia solenne dell'Assemblea regionale inizia in questi minuti alla Casa delle Rimembranze di Pisino.
2: Tensione nell'Albonese sulla gestione dei rifiuti. Ieri sera i residenti di Valmazinghi hanno bloccato l'accesso al cementificio Holcim per protestare contro l'arrivo e la combustione di 650 tonnellate di rifiuti provenienti da Gospic. La protesta, senza incidenti, potrebbe ripetersi nei prossimi giorni.
1: Sul caso è intervenuta anche la ministra dell'Ambiente, Maria Vučković, secondo cui non ci sono motivi di allarme. I rifiuti sono classificati come non pericolosi e rappresentano meno dell'1% dei volumi trattati dal cementificio. La ministra ha definito le proteste una campagna irresponsabile, mentre sul territorio resta alta la mobilitazione dei cittadini.
2: Dopo due settimane di lavori parlamentari, oggi il Sabor torna al voto su diversi provvedimenti. Tra questi, quello che vieta l'interruzione della fornitura elettrica alle utenze vulnerabili e alle famiglie colpite dalla povertà energetica.
1: All'ordine del giorno anche le modifiche alla legge sull'istruzione superiore, che consentiranno ai professori con titolo permanente di lavorare fino a 67 anni già da questo anno accademico. La norma ha suscitato forti critiche dall'opposizione.
2: In seconda lettura arriveranno invece il pacchetto di leggi fiscali, le modifiche alla legge sulla gestione dei rifiuti e quelle sulle pensioni dei veterani di guerra.
1: Il prezzo del diesel ai distributori dell'Unione Europea ha raggiunto un nuovo record, arrivando a 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente.
2: Secondo i dati della Commissione Europea, analizzati dall'agenzia France Press, i prezzi hanno toccato livelli record in 19 paesi dell'Unione, tra cui Germania, Francia e Italia. A pesare sono gli shock sui mercati energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina.
1: La Cro Race, principale corsa ciclistica a tappe della Croazia, torna oggi in Istria con la quarta frazione da Pola a Fiume. La partenza è prevista alle 12 dall'arena.
2: Il percorso attraverserà diversi centri istriani prima di affrontare il Monte Maggiore e raggiungere Fiume, con al via ciclisti e squadre internazionali.
1: Disagio e traffico sono previsti lungo il percorso dalle 11.30 alle 16.30. La strada per il Monte Maggiore sarà chiusa in entrambi i sensi dalle 14 alle 15.30.
2: In occasione della giornata mondiale del turismo, l'Istria propone questo fine settimana un programma speciale con 80 iniziative in 54 località. Domani e domenica, dalle 10 alle 18, sarà possibile visitare musei, castelli, chiese, aree protette e altri luoghi del territorio con ingressi gratuiti o sconti fino al 50%.
1: Il programma, promosso dall'Assessorato regionale al turismo, comprende anche attività sportive e ricreative dedicate alla scoperta del patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico dell'Istria. Il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso, bora da debole a moderata, localmente forte, in attenuazione verso sera.
2: Temperature massime tra 18 e 23 gradi, attualmente 15 gradi a Pisino e 17 a Pola, con il mare a 23 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Nuova protesta oggi nell'Albonese contro il passaggio dei camion diretti alla cementeria Holcim di Valmazinghi con i rifiuti provenienti da Gospic. Il presidio è previsto dalle 18 alle 21 all'incrocio di Capelizza.
1: I cittadini contestano l'arrivo e la combustione di 650 tonnellate di rifiuti e temono una progressiva trasformazione dello stabilimento in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti. La mobilitazione arriva dopo il blocco della strada di ieri sera, avvenuto senza incidenti.
2: A Vukovar si ricorda oggi il 35esimo anniversario dell'inizio della battaglia per la città e della costituzione della 204esima brigata dell'esercito croato. Vukovar fu assediata per 87 giorni dalle forze dell'allora esercito jugoslavo e dalle formazioni paramilitari serbe, fino alla caduta della città il 18 novembre 1991.
1: Alle celebrazioni ha partecipato il ministro dei veterani Tomo Medved, che ha ricordato il coraggio e il sacrificio dei difensori di Vukovar, definendo la città un simbolo della resistenza e delle vittime della guerra. Medved ha inoltre chiesto alla Serbia di affrontare il proprio ruolo nel conflitto e di fornire informazioni sulle persone ancora scomparse.
2: La giornata è iniziata con una cerimonia per le strade di Vukovar. Sul Danubio sono stati esposti mezzi ed equipaggiamenti dell'esercito, della polizia e dei vigili del fuoco. La bandiera croata è stata fissata sulla Torre dell'Acqua, mentre nei cieli della città è transitato un caccia Rafale. I piccoli imprenditori croati annunciano una manifestazione di protesta per il 10 ottobre. A organizzarla è l'associazione Glas Poduzetnika, che contesta al governo l'introduzione di nuovi obblighi e adempimenti senza un confronto sufficiente con le categorie interessate.
1: Tra le misure nel mirino ci sono anche i cosiddetti prezzi di riferimento, che dal 1 ottobre dovranno essere indicati accanto ai prezzi attuali. L'associazione critica inoltre le modalità delle ispezioni e la tassazione degli artigiani. Chiede un maggiore coinvolgimento delle piccole imprese nelle decisioni e una valutazione preventiva dell'impatto economico delle nuove misure.
2: Nuovi accordi tra gli imputati e la procura anticorruzione croata nel caso Sport e Musica. Dopo Josipa Pleslić, ex Rimac, altri 7 imputati hanno raggiunto un'intesa con l'USCO, che hanno ottenuto condanne con la sospensione della pena. Per 2 di loro sono previste anche multe. Tra gli imputati che hanno patteggiato figurano l'orafo zagabrese Pašco Dodić e l'ex sottosegretario di Stato Ivan Vukić.
1: L'inchiesta riguarda principalmente presunte irregolarità nella gestione degli esami di Stato. Dopo i nuovi accordi resta una sola imputata, Neda Budimir, ex componente della Commissione per gli esami statali e professionali. A Gorizia è iniziata la 21esima edizione di Gusti di Frontiera, la manifestazione dedicata alle tradizioni gastronomiche dei diversi paesi, in programma fino a domenica. Tra i partecipanti anche l'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana, con il progetto Tego Prepara, dedicato alla cucina tradizionale istriana.
2: Nel loro stand si possono assaggiare alcuni piatti tipici, tra cui i fusi alla frittata al tartufo, la minestra di bobici e la polenta con sugo di galina. Il progetto nasce dalla volontà di raccogliere e tramandare ricette, testimonianze e tradizioni della cucina istriana.
1: Per il resto della giornata cielo sereno poco nuvoloso, bora da debole a moderata, localmente forte, in attenuazione verso sera. Temperature massime tra 18 e 23 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie. Giornata della Regione Istriana, oggi a Pisino le celebrazioni per le decisioni del 1943. Rifiuti di Gospic, nuova protesta nell'Albonese contro i camion diretti a Valmazzinghi. 35 anni dall'inizio della battaglia di Vukovar, oggi il ricordo dei difensori della città. Parenzana, domenica la 29esima edizione in bici da Visinada attraverso l'Istria centrale. Per il resto della giornata cielo sereno poco nuvoloso, ambora da debole a moderata, localmente forte, in attenuazione verso sera. Temperature massime tra 18 e 23 gradi. Domani in Istria prevarrà il sole, ambora debole o moderata, con venti da nord-ovest lungo la costa occidentale. Temperature minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 22 e 26.

0: Pisino si è svolta la seduta solenne dell'Assemblea regionale in occasione della giornata della Regione, in cui si ricordano le decisioni di Pisino del 1943, che proclamarono l'unione dell'Istria alla Croazia. Nel corso della cerimonia, il presidente dell'Assemblea regionale, Walter Flego, ha richiamato i valori dell'antifascismo, della solidarietà e della convivenza, sottolineando in particolare la responsabilità verso le nuove generazioni. Il presidente della Regione Boris Miletic ha invece ricordato che 83 anni fa una generazione di istriani prese decisioni le cui conseguenze si riflettono ancora oggi. Miletic ha sottolineato l'importanza di affrontare il futuro con pazienza, collaborazione e responsabilità senza dimenticare la storia. La cerimonia è stata preceduta dalla deposizione di corone al monumento alle vittime del fascismo. Durante la seduta sono stati inoltre consegnati riconoscimenti per l'impegno nella promozione dell'antifascismo. Nuova protesta oggi nell'Albonese contro il passaggio dei camion diretti alla cementeria Holcim di Valmazinghi con i rifiuti provenienti da Gospic. Il presidio è previsto dalle 18 alle 21 all'incrocio di Capellizza. I cittadini contestano l'arrivo e la combustione di 650 tonnellate di rifiuti e temono una progressiva trasformazione dello stabilimento in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti. La mobilitazione arriva dopo il blocco della strada di ieri sera, avvenuto senza incidenti. Sul caso è intervenuta anche la ministra dell'Ambiente, Maria Vučković, secondo cui non ci sono motivi di allarme. I rifiuti sono classificati come non pericolosi e rappresentano meno dell'1% dei volumi trattati dalla cementeria. Vučković ha definito le proteste una campagna irresponsabile. A Vukovar si ricorda oggi il 35esimo anniversario dell'inizio della battaglia per la città e della costituzione della 204esima brigata dell'esercito croato. Vukovar fu assediata per 87 giorni dalle forze dell'allora esercito jugoslavo e dalle formazioni paramilitari serbe fino alla caduta della città il 18 novembre 1991. Alle celebrazioni ha partecipato il ministro dei veterani Tomo Medved, che ha ricordato il coraggio e il sacrificio dei difensori di Vukovar, definendo la città un simbolo della resistenza e delle vittime della guerra. Medved ha inoltre chiesto alla Serbia di affrontare il proprio ruolo nel conflitto e di fornire informazioni sulle persone ancora scomparse. La giornata è iniziata con una cerimonia per le strade di Vukovar. Sul Danubio sono stati esposti mezzi ed equipaggiamenti dell'esercito, della polizia e dei vigili del fuoco. La bandiera croata è stata issata sulla Torre dell'Acqua, mentre nei cieli della città è transitato un caccia Rafale. I piccoli imprenditori croati annunciano una manifestazione di protesta per il 10 ottobre. A organizzarla è l'associazione Glas Poduzetnica, che contesta al governo l'introduzione di nuovi obblighi e adempimenti senza un confronto sufficiente con le categorie interessate. Tra le misure nel mirino ci sono anche i cosiddetti prezzi di riferimento, che dal 1 ottobre dovranno essere indicati accanto ai prezzi attuali. L'associazione critica inoltre le modalità delle ispezioni e la tassazione degli artigiani. Chiede un maggiore coinvolgimento delle piccole imprese nelle decisioni e una valutazione preventiva dell'impatto economico delle nuove misure. Nuovi accordi tra gli imputati e la procura anticorruzione croata nel caso Sport e Musica. Dopo Josipa Pleslic, ex Rimac, altri 7 imputati hanno raggiunto un'intesa con l'USKOK e hanno ottenuto condanne con la sospensione della pena. Per 2 di loro sono previste anche multe. Tra gli imputati che hanno patteggiato figurano l'orafo zagabrese Paško Dodić e l'ex sottosegretario di Stato Ivan Vukić. L'inchiesta riguarda principalmente presunte irregolarità nella gestione degli esami di Stato. Dopo i nuovi accordi resta una sola imputata, Neda Budimir, ex componente della Commissione per gli esami statali e professionali. Il presidente serbo Aleksandar Vučić continua una campagna diffamatoria e infondata contro la Croazia, invece di riconoscere le proprie responsabilità. È quanto affermato dal premier Andrej Plenković, commentando all'Assemblea Generale dell'ONU il discorso del capo dello Stato serbo. Vučić aveva accusato la Croazia di essere orgogliosa del proprio passato nazista e criticato le lezioni morali provenienti da Zagabria, citando anche le vittime serbe, ebree e rom del campo di Jasenovac. Secondo Plenković, le dichiarazioni rappresentano un ulteriore allontanamento della Serbia dai valori europei e dal percorso di adesione a Bruxelles. Il prezzo del diesel ai distributori dell'Unione Europea ha raggiunto un nuovo record, arrivando a 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. Secondo i dati della Commissione Europea, analizzati dall'agenzia France Press, i prezzi hanno toccato livelli record in 19 paesi dell'Unione, tra cui Germania, Francia e Italia. A pesare sono gli shock sui mercati energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Politiche giovanili, casa, lavoro e partecipazione alla vita pubblica sono stati questi alcuni dei temi al centro della conferenza internazionale Giovani sull'Adriatico, organizzata a Spalato dal Consiglio dei Giovani della città. All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti della regione istriana e del Consiglio regionale dei giovani. L'assessora Tea Battel ha illustrato le misure adottate in Istria per favorire la permanenza dei giovani sul territorio. Servizio di Isabel Vidaic.
1: La conferenza, organizzata dal Consiglio dei Giovani della città di Spalato, ha riunito giovani leader, rappresentanti di organizzazioni giovanili e studenti provenienti da Croazia, Slovenia e Montenegro. Tra i temi discussi, l'accesso a un'abitazione a prezzi sostenibili, il turismo sostenibile, il ruolo dei giovani nella politica e nelle comunità locali, ma anche il futuro del mercato del lavoro. L'Istria ha portato al tavolo alcune delle proprie esperienze, in particolare le iniziative rivolte ai giovani e alla loro permanenza nella regione. Le iniziative della regione, come il progetto In Istria sotto il proprio tetto e gli incentivi per l'acquisto della prima casa, hanno suscitato grande interesse tra i partecipanti. L'assessora regionale alla CNI, alle minoranze nazionali e ai giovani, Tea Battel.
2: Si tratta di un progetto che ha trasformato l'ex edificio amministrativo dell'ospedale generale di Pola in 22 appartamenti moderni nella sua prima fase, però si tratta soprattutto di un progetto che in un futuro porterà avanti a prevedere circa 100 unità abitative nella fase seguente, fino a raggiungere più di 500 appartamenti per persone fino a 45 anni di età, in conformità con la legge sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Questo è un progetto che abbiamo portato avanti come regione istriana anche perché siamo consapevoli che negli ultimi anni l'accesso all'abitazione è diventato una sfida importante per i nostri cittadini, soprattutto per le famiglie giovani, e ci fa piacere che siamo riusciti a presentarlo anche fuori dalla regione istriana e che l'interesse era stato veramente grande da parte di tutti i partecipanti.
1: Il tema dell'abitare è infatti uno degli aspetti centrali quando si parla della possibilità per i giovani di costruire il proprio futuro in Croazia. Durante la conferenza si è discusso anche di come rafforzare la partecipazione dei giovani alle decisioni che riguardano le loro comunità e di quali condizioni siano necessarie per creare maggiori opportunità di studio, lavoro e vita sul territorio.
2: Un altro sicuramente importante progetto è quello della salute mentale dei giovani, che viene portato avanti dalla regione istriana. E anche una cosa importante è avere dei posti di lavoro che possono soddisfare le esigenze dei nostri giovani, in modo che possano restare veramente in Istria e ritornare in Istria se studiano fuori dalla nostra regione. È importante che tutti questi giovani vengano coinvolti insieme nella creazione delle politiche locali e regionali, che possono poi essere le prime a rispondere alle loro esigenze, e sono sicura che anche con i piani d'azione che si sono portati nelle varie realtà locali e regionali possiamo far fronte a queste sfide.
0: In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, l'Istria propone questo fine settimana un programma speciale con 80 iniziative in 54 località. Domani e domenica, dalle 10 alle 18, sarà possibile visitare musei, castelli, chiese, aree protette e altri luoghi del territorio con ingressi gratuiti o sconti fino al 50%. Il programma, promosso dall'Assessorato regionale al turismo, comprende anche attività sportive e ricreative dedicate alla scoperta del patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico dell'Istria. Si terrà domenica 27 settembre la 29esima edizione della Parenzana. La manifestazione ciclistica partirà da Visinada e si svilupperà su un percorso di 46 chilometri attraverso l'Istria centrale, passando per Montona, Il Quieto, Levade e Ponte Porton, prima del rientro a Visinada. L'iniziativa prevede anche percorsi dedicati a escursionisti e pedoni. Al termine della manifestazione sarà sorteggiata tra i partecipanti una bicicletta Cube Aim Pro. L'appuntamento è organizzato dall'ente turistico del Comune di Visinada. A Gorizia è iniziata la 21ª edizione di Gusti di Frontiera, la manifestazione dedicata alle tradizioni gastronomiche di diversi paesi, in programma fino a domenica. Tra i partecipanti anche l'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana con il progetto Tego Prepara, dedicato alla cucina tradizionale istriana. Nei loro stand si possono assaggiare alcuni piatti tipici, tra cui i fusi e la frittata al tartufo, la minestra di bobici e la polenta con sugo di gallina. Il progetto nasce dalla volontà di raccogliere e tramandare ricette, testimonianze e tradizioni della cucina istriana.

0: Domani cielo in prevalenza sereno, bora debole o moderata, con venti da nord-ovest lungo la costa occidentale. Temperature minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 22 e 26. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo domani alle 16.30 la Ciacolada con la Petra, domenica alla stessa ora la Parola del Signore e a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Buon proseguimento con Radio Pola.
1: Grave, sa è il momento se grave, gravità, gravità, grave. Sa è il momento se grave, gravità.

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

vedrà. Amore, ambizione, già dentro al mio starter pack. Prigionieri da scappa, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

Col suo innato, fenta con ero peggio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposato, però non sono diventato, in evodi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti questi dei di vita, Radio Pola.